0: a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.
1: Ho un amico di Volpiano, un fotografo.

Hey!

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Nei prossimi giorni verrà ascoltato dai magistrati anche Sigfrido Ranucci. Intanto ieri è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla condotta di Ranucci. Il contenuto è secretato, ma da quanto trapela da Viale Mazzini il danno d'immagine per l'azienda è stato evidente. La destra di governo da settimane chiede la sospensione del conduttore di Report. L'AD della Rai Rossi prenderà una decisione dopo Ferragosto.
1: Sport. Agli Europei di Atletica di Birmingham, ieri sera Daria Derkac ha conquistato una storica medaglia d'oro nel salto triplo. Agli Europei di nuoto, la 17enne Sara Curtis ha vinto l'oro nei 50 dorso, stabilendo un nuovo record mondiale che migliora quello che aveva stabilito il giorno prima in semifinale.
0: Sono le 7:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.

0: ha detto che Washington può mantenere il blocco navale contro Teheran a tempo indeterminato. Intanto, secondo Axios, l'inviato di Donald Trump, Kushner, la prossima settimana sarà in Israele, dove vedrà Netanyahu per discutere dei prossimi passi a Gaza. Al momento però la Cisgiordania al centro dell'attenzione internazionale per le incursioni e le violenze dei coloni. Ieri l'esercito israeliano è entrato di nuovo nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, dove le case di alcune famiglie palestinesi sono assediate da giorni. Questo è il racconto di un abitante di Kusra che spiega che sono mesi che la situazione è difficile.
1: Il problema è che i coloni operano nella zona delle case palestinesi assediate da almeno 7 mesi. Hanno messo 2 tende e da lì hanno cominciato ad attaccare e a minacciare i residenti quasi tutti i giorni. Attacchi e danni alle proprietà dei palestinesi. Qui intorno, per esempio, hanno tagliato degli ulivi, hanno abbattuto altri alberi, hanno bruciato molti terreni. Spesso anche minacce di morte accompagnate dalla richiesta di abbandonare le case. 2 mesi fa poi i coloni hanno tagliato acqua ed elettricità ad alcune case. L'autorità nazionale palestinese ha chiesto l'intervento dell'esercito israeliano, però non è successo niente. 1 settimana fa, infine, i coloni hanno bloccato le strade con grosse pietre proprio per impedire il passaggio e hanno aumentato i loro attacchi. Forcing the Palestinians to leave
0: their homes. Nella notte l'Ucraina ha colpito di nuovo impianti petroliferi e porti in territorio russo. Tra gli obiettivi, un sito della statale Gazprom che si trova a circa 1300 chilometri dal confine. Danneggiate anche le infrastrutture portuali di Ust-Luga, uno dei porti più importanti della Russia sul Mar Baltico, nell'oblast di Leningrado. Ieri l'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta per una tregua negli attacchi sugli obiettivi civili nel Mar Nero. L'iniziativa punta a preservare le rotte utilizzate per l'export di grano di entrambi i paesi. Kiev non avrebbe però ancora ottenuto risposta. Ricostruzioni inverosimili potrebbe inquinare le prove. Con queste motivazioni i PM hanno respinto la richiesta di domiciliari per Walter Lavitola presentata dal suo legale. Il faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, resterà dunque in carcere. Nei prossimi giorni verrà ascoltato dai magistrati anche il giornalista. Intanto, ieri è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla condotta di Ranucci. Il contenuto è secretato, ma da quanto trapela da Viale Mazzini è evidente il danno d'immagine provocato all'azienda. La destra di governo da settimane chiede la sospensione, l'allontanamento del conduttore di Report. La D della Rai Rossi prenderà una decisione dopo Ferragosto. Ascoltiamo Vincenzo Vita dell'associazione Articolo 21, già membro della Vigilanza Rai.
2: L'attacco reazionario si fonda anche su degli errori. È certo questa curiosa amicizia tra Ranucci e questo, ai noi tristemente noto, Lavitola, non ha giovato alla sua causa. Queste ricostruzioni, insomma, sono molto, mi pare, fantasiose e lasciano appunto lati molto oscuri. Io credo che Report vada a difesa senza se e senza ma. Credo anche che chi ne ha grande stima, e io mi metto in questa schiera, possa giustamente pretendere da Ranucci qualche chiarezza in più. È chiaro che c'è un attacco politico che si basa anche su una qualche cosa che non si capisce. Non ci si illuda che il problema sia la sostituzione di Ranucci. Cioè, una volta avuto lo scalpo di Ranucci, lo scalpo poi è Report.
0: Migliaia di canadesi hanno firmato una petizione per chiedere l'espulsione dell'ambasciatore statunitense nel paese. L'accusa è di intervenire ripetutamente nel dibattito politico canadese e di aver normalizzato le minacce dell'amministrazione Trump di annettere il Canada come 51esimo stato americano. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
3: 80.000 canadesi hanno firmato una petizione che chiede l'allontanamento di Peter Hoekstra, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Ottawa. Secondo loro è l'esecutore materiale della politica dei dazi con cui Donald Trump vuole indebolire l'economia del Canada. Ma non solo, lo accusano anche di portare avanti progetti, se non per annettere il paese agli Stati Uniti, come detto mille volte da Trump, almeno per dividerlo. Al centro delle polemiche ci sarebbero i contatti che l'amministrazione Trump avrebbe avuto con il movimento separatista dello Stato di Alberta, una provincia occidentale del Canada. Hoekstra ha negato questi contatti, rivelati alcuni mesi fa però da Jeffrey Ratt, uno dei leader dell'Alberta Project Prosperity, che ha parlato di almeno 3 riunioni a Washington per discutere di un piano di investimenti e prestiti per l'indipendenza della provincia. Lo stesso Scott Bessent, il segretario del Tesoro, in un'intervista aveva fatto un accenno a questi colloqui. Tra i dirigenti indipendentisti e Trump ci sarebbe una comunanza di interessi politici ed economici. La provincia è ricca di gas e petrolio, ci sono progetti di pipeline che interessano anche gli Stati Uniti e nonostante l'avvio del progetto di un oleodotto canadese, non si tratta solo di business ma dell'unità del Canada, ha detto il primo ministro Mark Carney, i separatisti vedono come il fumo negli occhi il governo di Ottawa. A complicare la situazione c'è stata la decisione della governatrice dello Stato di Alberta, Danielle Smith, che ha convocato un referendum consultivo per il 19 ottobre prossimo per chiedere alla popolazione se vuole avviare un processo di separazione. La Smith è contraria, ma così facendo rischia di fare lo stesso errore di David Cameron con la Brexit. Si stima che gli indipendentisti siano tra il 20 e il 30% della popolazione dello Stato. Di sicuro Donald Trump li aiuterà in vista di ottobre.
0: Nel Regno Unito, Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio di deputato dopo la

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: ancora in corso in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, e in Piemonte, sul Monte Barone, in Valsesia.
1: In Giappone ci sono stati almeno 4 morti e un ferito grave per le piogge torrenziali che hanno colpito la parte orientale del paese. Le vittime hanno interessato la prefettura di Chiba, che confina con Tokyo, dove l'agenzia meteorologica nipponica aveva emesso la massima allerta. Sono più di 400.000 invece le persone evacuate. Stamattina migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati all'aeroporto Narita, nella capitale.
0: Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.

0: nella giusta direzione, con tutta la trasparenza che merita questo caso, così come tantissimi altri. Il fatto ormai è noto a tutti e a tutte. Abderrahim Fakir è stato fermato dalla polizia, che era stata chiamata da dei vicini, e c'è un video che testimonia come il corpo di Abderrahim sia riverso a terra, faccia in giù, con i due poliziotti sopra che tentano di contenerlo. È la classica manovra di contenimento. Il fatto è che a un certo punto Abderrahim Fakir dirà basta, basta, aiuto, e smetterà di dimenarsi e anche di respirare. La questione quindi è molto delicata, è al vaglio della procura, si stanno facendo le dovute indagini, sono spuntati altri video dalle bodycam a quelli di altri vicini che insomma hanno fatto emergere altri tasselli della vicenda. Sta di fatto che c'è un momento in un secondo video in cui emerge anche una ferita alla testa e gli interventi degli operatori sembrerebbero essere arrivati troppo tardi, perché Abderrahim Fakir non riprenderà mai più a respirare. Ci sono state, come dicevi, appunto, delle mobilitazioni a Bologna, fin da subito al quartiere Pilastro, dove è accaduto il fatto e dove la famiglia di Abderrahim Fakir vive. E poi il 20 luglio Matteo Lepper, il sindaco di Bologna, ha indetto un presidio in Piazza del Nettuno, invitando anche la famiglia a parlare. E infatti c'è stata la nipote di Abderrahim Fakir che ha chiesto a gran voce verità e giustizia.
1: Non siamo qui per chiedere odio, non siamo qui per chiedere vendetta.
2: Brava, brava.
1: Siamo qui per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità! Umanità!
0: Alla manifestazione del 20 luglio è poi seguita quella del 26, sempre al Pilastro, ed è stata una vera e propria passeggiata popolare, anche in questo caso molto partecipata. Quasi 3.000 persone in marcia attraverso il quartiere, proprio per chiedere verità, giustizia e per denunciare ogni forma di violenza istituzionale.
3: Grazie Ilaria, noi chiaramente ci uniamo a questa richiesta. E adesso però cambiamo un po' argomento, cambiamo anche location, andiamo a Parma, precisamente all'associazione San Cristoforo, e i nostri Raffaele Crispo ed Elvis Ronzoni intervistano, l'ultima parte dell'intervista in effetti, Don Umberto Cocconi, che è il presidente dell'associazione. Don Umberto ci parlerà della casa di Via Venezia, di come aiutare le persone ad assumersi la propria responsabilità e anche dell'idea di creare una fraternità, quindi una realtà più grande, una casa più inclusiva. Ascoltiamo che cosa ci racconta.
4: Don Umberto, lei per l'appunto ama soprattutto progettare, per lei la progettualità è molto importante e al tempo stesso dalla progettualità deriva dare le responsabilità ai volontari e al tempo stesso alle persone che assistite, le persone che accogliete. Vorremmo che ci parlasse di questo e soprattutto di un grande e bel progetto che sappiamo della Casa di Via Venezia, una casa pronta ad aprire le braccia a tutte le famiglie bisognose. Prego.
5: E infatti in questi anni io devo riconoscere che se abbiamo realizzato l'impossibile anche è perché sono state tante persone, anche persone che poi la pensavano in un modo e poi hanno cambiato il loro modo di pensare, perché hanno potuto conoscere. Ad esempio l'altro giorno proprio in questa stanza abbiamo fatto l'incontro con Rinascita Cristiana, e quindi un gruppo di persone, che donne che hanno una certa storia, che sono cresciuti in una determinata cultura perbenista, che sono, eppure l'incontro con Sandro, questo detenuto, le ha galvanizzate, cioè possiamo dire come la mente mente, ecco, hanno riconosciuto che effettivamente una persona può cambiare. Ecco, questo noi dovremmo lavorare. L'educazione è proprio permettere a una persona di diventare se stessa, il meglio di se stessa. E quindi diciamo, io credo in te. Ecco, allora tu incominci a cambiare, perché c'è qualcuno che scommette su di te, che, perché tu tante volte non ci credi più, hai fatto tanti errori, tanti sbagli, non meriti più, hanno buttato via anche le chiavi. E quello che noi desideriamo è, quando viene un ospite, coinvolgerlo nella vita della casa, farlo sentire che da quel giorno, ecco, tu sei protagonista del tuo riscatto, aiutare le persone a diventare protagoniste del loro futuro. Sì, adesso abbiamo il progetto di questa apertura della casa di Via Venezia, che può essere proprio in un luogo unico della città, un luogo davvero di un'oasi anche per dire guardate che è possibile l'impossibile. Un altro progetto stiamo realizzando in Strada Quarta, infatti abbiamo partecipato a questo bando fatto dal Ministero per l'ospitalità, cioè vorremmo essere riconosciuti come ente che ospita e quindi accreditato con il Ministero degli Interni e anche del Ministero di Giustizia per accogliere i detenuti. E quindi abbiamo predisposto diversi materiali e vorrei tanto che la nostra casa di Strada Quarta numero 37 potesse diventare davvero la casa di una fraternità, accogliendo detenuti, accogliendo situazioni particolari, c'è un grande parco, c'è un modo effettivamente di essere, ecco, non sarà un piccolo carcere, ci mancherebbe altro, ma vuole essere davvero un modo diverso di credere che le persone davvero hanno delle risorse e noi dobbiamo far sì che queste risorse possano fiorire in questo ambiente. E devo dire che anche qui alcune persone ci stanno aiutando, perché tutto questo comporta anche una ristrutturazione della casa, un ripensare le figure educative, cioè io tutto questo lo posso fare perché intorno a me ci sono dei volontari, ma ci sono anche delle figure professionali che dedicano il loro tempo, che vanno anche a casa a volte tristi perché non sempre le cose funzionano, per cui hai provato la strategia A, devi provare la strategia B, ma poi dopo quella C, poi quella Z, cioè sempre. E di fronte, diciamo, a queste cadute, ricadute, viene lì la ti chiedi, io ti ho dato un'opportunità, adesso però la devo dare anche un'altra. Domani potrebbe esserci di nuovo anche il tempo per te. E quindi questo è il nostro, cioè io ci credo, io ci sono per te, ma adesso non dico che sei passato all'ultimo della fila, ma sei in stand by, mi devi dimostrare che all'interno del carcere i tuoi rapporti sono diversi, sono cambiati, c'è davvero la voglia di... E allora diciamo, mi scrivi, fai, l'educatore me ne fai a tutti gli incontri di formazione, teatro, non teatro, mi dicono davvero che vuoi effettivamente non stare lì sulla branda a guardare la televisione, a lamentarti, ma ti vuoi mettere in gioco.
4: Don Umberto, nel salutarla, nel ringraziarla, nel congedarci da lei dopo questa bellissima chiacchierata, le chiediamo due brevi messaggi. Un messaggio rivolto a tutti i fratelli, alle persone per l'appunto ristrette in carcere, in tutte le carceri, che soprattutto dell'Emilia Romagna, un'iniezione di fiducia per loro, e un messaggio anche a tutta la cittadinanza, perché lei in tanti anni come parroco, attraverso anche non solo le omelie, ma attraverso anche i suoi articoli sulla Gazzetta di Parma, ha insegnato a tutti quanti noi a non aver paura del prossimo, dell'altro, soprattutto delle persone diverse tra di noi. Prego.
5: Ma guarda, io posso dire che ogni volta che entro in carcere io mi arricchisco, perché incomincio a smontare tante cose che sono dentro di me, la mia supponenza, il mio perbenismo, cioè io vengo anche educato, cioè perché capisco, vivendo queste relazioni, che la tua storia è una storia segnata da tante ferite e

0: grembo del carcere, un grembo materno, ma è un grembo difficile, eppure potrebbe essere anche le esperienze negative tante volte ci maturano, dobbiamo anche riconoscerlo, e quindi questa esperienza sia per te il momento in cui tu diventerai te stesso. E per la città che sempre di più si blinda, cioè io che vado a fare le benedizioni, noto le sicurezze, le telecamere, cioè ci isoliamo sempre di più, le nostre case stanno diventando delle prigioni, cioè proprio la tua sicurezza poi ti sta blindando dentro, cioè non sei più capace di parlare con il vicino di casa. Ecco, guarda, cioè, stai costruendo un Via Burla 2. Via Burla 3, oh sì, con tutti i comfort che hai dentro, perché loro non ce li hanno, ma che vita è? Invece dovremmo spalancare le nostre porte, spalancare la nostra mente, credere davvero che una società vive se c'è la fiducia. Tutto si gioca sulla fiducia, come io mi fido di te, tu ti fidi di me, anche se ho sbagliato, ma forse mi fido ancora di più di uno che ha sbagliato, perché ha fatto esperienza dei suoi limiti, dei suoi errori, quindi è più forte, più vero, più autentico. Noi tante volte diciamo delle belle parole, ma poi dopo c'è questa bellissima parabola nel Vangelo che si racconta di un padre che ha due figli. Il primo dice: io non ci voglio andare nella vigna a lavorare. Poi si pentì e ci andò. Il secondo figlio dice: io ci vado, cioè la persona brava, e poi dopo non c'è andato. Noi tante volte siamo proprio così, con le parole diciamo di essere chissà chi, poi invece quel figlio, il primo, che aveva detto no, io, e sembrava il discolo, ci ha pensato, ha riflettuto, e lui è andato davvero nella vigna a lavorare. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei, tanti auguri a lei e a tutta la San Cristoforo.
0: Felicissimo.
2: Grazie a Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo per questa intervista a Don Umberto Cocconi. Ora passiamo alla rubrica del venerdì, Islam, cultura e religione, dando la parola a Don Domenico Cambareri e Hamdan Alsekri.

0: Jumaa Mubarak a tutti voi, tanta pace a chi ci segue dal carcere, poi dal carcere, credenti, non credenti, diversamente credenti. E proseguiamo la nostra riflessione anche questo venerdì, partendo dall'augurio e dal bisogno di tranquillità che abbiamo espresso venerdì scorso. Riprendiamo la nostra preghiera, la nostra riflessione in questo venerdì, e lascio subito la parola al dottor Hamdan Malzeki, che da Firenze guiderà la nostra riflessione odierna. A te la parola e salam aleikum, carissimo Hamdan.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a tutti i fratelli e sorelle, la pace e la misericordia del sommamente clemente e misericordioso sia con voi, con ogni persona a voi cara. Jumaa Mubarak, buon venerdì, grazie di un domenico, grazie a chi lavora per realizzare tutte queste puntate, grazie a tutti i fratelli e sorelle che ci scrivono, davvero, grazie gli operatori, in questo caldo, in questo clima difficile, però noi come credenti dobbiamo veramente testimoniare la nostra fede nel miglior modo, rendere la gentilezza concreta, non soltanto verbale, rendere la misericordia concreta, non solo verbale, cercare i frutti della preghiera. Frutti della preghiera non è soltanto un rito, perché ho fatto un dovere, ho vissuto solo un pilastro, ho realizzato. No, invece la preghiera c'è un frutto subito della preghiera che io devo cercare di cogliere, devo cercare di trasmettere, devo cercare di testimoniare con gli altri. Noi lo scorso venerdì abbiamo parlato di Sakina, della tranquillità interiore. La preghiera aiuta molto nel raggiungere questa tranquillità, questa sakina interiore, la sakina dell'anima, l'imparare a gestire l'avversità, le difficoltà quotidiane, in maniera tranquilla, senza troppa rabbia, senza rancore, pensando che la fede, quell'elemento che mi aiuta a vivere meglio, mi aiuta ad affrontare le difficoltà. Noi abbiamo concluso lo scorso venerdì con il detto del profeta che dice innama sabr bit tasabbur wa innama al-ilm bit ta'allum. Il sapere, la pazienza viene con il pazientare, il sapere viene con l'imparare. Chi cerca la pazienza la troverà. Sì, ma mi paziento oggi, vedrai che domani il credito, diciamo così, nel nostro linguaggio molto usato, il credito della pazienza si aumenta, si incrementa, il mio cuore si allarga. Se io applico la misericordia ogni giorno, vedo che io sono sempre più misericordioso, più tenero. Sì, la mia gentilezza che diverse volte viene vista la gentilezza come debolezza. No, non è debolezza. È un gran coraggio essere gentili. Un coraggio immenso non rispondere il male con il male. Un gran coraggio ignorare chi ti ferisce, chi ti offende, perché questo succede spesso nel carcere, perché questo è una delle piccole lettere di oggi. Come si fa a non rispondere il male con il male, se tu ogni giorno sento parolacce, offese, anche da persone che hanno la stessa mia fede. Questa è ancora la cosa peggiore. Cioè, è che dobbiamo offendere, no? No, assolutamente. Ogni persona merita rispetto e ogni persona ha una dignità, come dice Allah Azza wa Jalla, wa laqad karramna bani Adam. Quindi se io cerco la tranquillità sakina interiore, oltre la preghiera, la lettura del Corano, come abbiamo detto lo scorso venerdì, la meditazione, la pazienza, la misericordia, ma anche il mio modo di essere con gli altri, il mio modo di parlare con gli altri, il mio modo di comunicare con gli altri. E questo è molto importante, fratelli. Dobbiamo sempre ricordarci che ogni persona ha delle ferite, ha delle difficoltà, ha una storia pazzesca che magari non è mai stata raccontata, non riesce mai a raccontare. Non dobbiamo essere strumento del male, strumento di rovina come persone per gli altri. Vero, ci sono persone che ogni mattina si preparano la guerra contro altre persone. Ogni mattina ci sono persone che progettano di notte per distruggere l'umanità, per distruggere le persone. Ci sono persone che cercano il cesso rovinando la vita di altre persone. Ma la nostra fede, anche l'umanità vera, al di là della fede, dalla parte noi abbiamo di custodire l'essere umano, custodire il creato. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمُ, cioè abbiamo onorato il figlio di Adamo, maschio, uomo, donna, maschio e femmina, chi sia. Quindi io non ho il diritto, anzi, ho il dovere di custodire, perché custodire la dignità dell'altro, della persona, non è vuol dire custodire, quindi non devo fare il male con le mani fisiche, no, anche con le parole. Attenzione alle parole. Ricordati ogni mattina quale ruolo devi assumere nel mondo. Certamente noi pensiamo che assumiamo dei ruoli nel mondo, nella nostra cultura generale, è quello quando sono potente, quando ho dei poteri, quando sono ricco, quando sono soltanto un politico, quando ho un potere, dice no, invece ognuno nel suo piccolo contribuisce a qualcosa, sia nel bene sia nel male. Quindi nella preghiera dell'alba già io ho deciso qual è il mio percorso, qual è il mio atteggiamento, che cosa posso aggiungere di bene a questo mondo, a questa umanità, alle persone che hanno bisogno. Per questo, come dice il Sacro Corano, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, chi fa del bene il peso di bene, il peso di un granello, lo vedrà. Chi fa il peso di un granello di male, lo vedrà. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ogni persona merita rispetto, merita misericordia. Se non riusciamo a dare misericordia, rispetto non lo dobbiamo mai togliere a nessuno, mai, credente, non credente, diversamente credente. Fratelli e sorelle, sempre ricordiamoci ogni mattina cosa posso aggiungere del bene a questa terra, a questo mondo, a questa umanità, a questa società, alle persone che sono intorno a me. Non devo essere soltanto potente, che ho dei poteri, denaro, ma invece con le mie parole, con i miei modi, posso cambiare la vita delle persone. Barakallahu fikum, Jum'ah mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Preghiamo il sommamente clemente misericordioso di renderci strumenti del bene, chiave del bene, lucchetti del male. A te la parola del Domenico.
0: Allora, potremmo dare questa indicazione che tu hai ricordato all'alba, già dall'alba nella preghiera che ci appunto orienta nella giornata, ricordarci della gentilezza. E perché no? Provare a osservare chi è gentile con noi. Perché è vero, le carceri noi le vediamo, le frequentiamo quotidianamente, sembrano tutto tranne che luoghi di gentilezza, però ci sono gesti gentili tra detenuti, ma anche con tra il personale, eccetera. Quindi credo che notarli, magari anche scriverli, appuntarsi i gesti di gentilezza che si ricevono, può dare fiducia, perché da un piccolo gesto può cambiare tantissimo della nostra vita. Piccolo gesto che facciamo e che riceviamo, però bisogna riconoscerli questi gesti, non dare mai nulla per scontato. E con questo invito alla gentilezza fin dall'alba, fin dal mattino, da parte mia un grande, grande abbraccio, incoraggiamento, forza a chi vive la detenzione e un inshallah, arrivederci a venerdì prossimo. Buona giornata.
1: Buona giornata, grazie carissimo.
2: E rieccoci questa volta veramente solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberi dentro @gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un ringraziamento a Don Umberto Cocconi, Elvis Ronzoni, Raffaele Crispo. Un saluto da me che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato e ovviamente ci vediamo domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure a partire dalla prossima settimana. Bessent ha descritto un approccio su due fronti, pressioni finanziarie da un lato e il blocco navale dei porti iraniani, dunque di Hormuz, dall'altro. Nella notte, nello stretto, due navi della Abu Dhabi National Oil Company, Intel Petrolifero, statale degli Emirati Arabi, sono state colpite mentre tentavano l'attraversamento.
1: Il Ministero della Difesa israeliano ha detto che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania passerà dall'esercito alla polizia. Una dichiarazione che arriva dopo le critiche all'IDF sulla debole reazione all'assedio del villaggio di Kusra da parte dei coloni. Secondo il Times of Israel, l'IDF avrebbe lasciato tutte le case occupate ieri tranne una, ma i coloni sarebbero ancora all'esterno delle abitazioni. L'obiettivo era di rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari avevano preso il controllo di alcune delle case del villaggio. L'esercito israeliano intanto è tornato a bombardare il sud del Libano. Per tutta la notte e all'alba i raid di Tel Aviv si sono concentrati sulla città di Mansouri, nel distretto di Tiro e in diverse altre zone del Libano meridionale.
0: Un meccanico di 31 anni è morto sul lavoro questa mattina all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata, sostenuta da alcuni crick, quando per cause in corso di accertamento i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato.
1: Collocare le macerie del crollo del Ponte Morandi nei luoghi d'origine delle 43 vittime per trasformarle in un museo diffuso come monito affinché una tragedia del genere non si ripeta mai più. È la proposta lanciata dal Comitato dei Parenti delle Vittime del Ponte Morandi nell'ottavo anniversario della strage, il primo dopo le condanne in primo grado degli ex vertici di ASPI. A Genova questa mattina sono in corso le commemorazioni.
0: Sono circa 50 le persone evacuate la notte scorsa a causa del vasto incendio che ha colpito l'area boschiva del Monte Goi a Como. Questa mattina sul posto sono intervenuti due Canadair e circa 130 vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. Incendi sono ancora in corso in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, e in Piemonte sul Monte Barone.
1: In Croazia è in corso uno dei peggiori incendi della storia del paese. Le fiamme hanno colpito diverse case, 19 persone sono rimaste ferite sulla costa sud di Spalato. Il capo dei vigili del fuoco croati ha dichiarato che alcuni dei 19 feriti sono in gravi condizioni e che anche diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre cercavano di proteggere le case dalle fiamme alimentate dai forti venti. Centinaia di persone sono state costrette ad evacuare dai villaggi vicino alla città di Omish.
0: Sono le 10:33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
2: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità, dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Adipi, praticamente sono mandato via Setters, poi sono arrivati altri soldati che con tutta la calma hanno smantellato, diciamo, la tenda. Sono arrivati un gruppo di attivisti israeliani, hanno fatto una mini manifestazione, appunto erano una cinquantina forse. C'era una bandiera palestinese, cartelli contro il terrore, contro l'occupazione, eccetera. Hanno portato del cibo e dell'acqua, ma sono stati rimandati indietro. Dopo che hanno allontanato gli attivisti, tre dei soldati della Border Police, mi pare, prima volta quando noi siamo scesi a parlare con loro ci hanno detto che da oggi è una military zone, che l'ordine militare finiva domani alle 10, quindi abbiamo detto allora domani possiamo tornare, hanno detto di sì. Siamo risaliti a prendere cose, siamo riscesi e ci hanno detto che l'ordine militare finiva a marzo, è difficile che noi riusciamo a tornare là. Noi non abbiamo visto andarsene loro, però probabilmente se ne sono andati e molto probabilmente sono tornati a terza. No,
1: quindi l'assedio di fatto continua.
0: Ma certo che sì.
1: Che fine hanno fatto le famiglie, le cui case sono state occupate dall'IDF?
0: Adesso sono tutti spostati nella villa principale da soli, perché noi non ci siamo più, quindi niente, stanno là in balia di non so cosa.
2: Il caso è diventato emblematico della situazione dei palestinesi nei territori occupati. L'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, ha definito l'assedio dei coloni un atto di terrorismo. Una delle famiglie ha cittadinanza americana, mentre il ministro della difesa ha annunciato che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania passerà dall'esercito alla polizia, una decisione che arriva dopo le critiche all'IDF sulla debole reazione all'assedio, ma che non cambia la sostanza. Si tratta di un'operazione di facciata e resterà l'impunità dei coloni. Sull'intervento dell'esercito ascoltiamo Luca Foschi, giornalista di Avvenire, che è a Ramallah in Cisgiordania.
3: L'intervento sembra parziale, ha eliminato quell'elemento di disturbo, di vergogna se vuoi, perché la notizia ha assunto una dimensione internazionale, ha fatto arrabbiare molto gli americani e quindi dovevano risolverla. Però ecco, al momento non sembra che l'intenzione di ripulire tutta la zona degli avamposti sorti negli ultimi mesi sia andata avanti.
4: È un caso piuttosto simbolico questo, del anche un po' delle conseguenze dell'impunità pressoché totale di cui godono i coloni in Cisgiordania, di cui hanno goduto soprattutto negli ultimi anni?
3: Assolutamente sì, e infatti la situazione diventa pericolosa e lo sanno. Il governo israeliano lo sa benissimo. Dopo il 7 ottobre la libertà è stata pressoché totale, e anche l'organicità dei rapporti tra coloni, brigate coloniche, ricordiamo che ci sono 5.500 riservisti che operano in uniforme nelle aree A e a questo punto anche B, ricordo che Kuzra è in area B, è l'esercito israeliano. Adesso cercano in alcune circostanze di rallentare, ma veniamo da quasi 3 anni di totale anarchia, ed è un termine che ha usato Huckabee, l'ambasciatore americano, che come ricordavi non è affatto un ostile al progresso dell'occupazione, e quindi diventa estremamente pericoloso. L'esercito, che è sempre stata, no, la spina dorsale dello Stato israeliano, si trova ad affrontare delle bande armate, deve cercare di placare dopo 3 anni e più di sostanziale collaborazione.
2: Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono in arrivo nuove misure a partire dalla prossima settimana. Bessent ha fatto intendere un approccio su due fronti: pressioni finanziarie da un lato e il proseguo del blocco dei porti iraniani, dunque di Hormuz, dall'altro. La notte scorsa intanto due navi della Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite dai Teheran mentre tentavano di attraversare proprio lo stretto di Hormuz. Secondo i media emiratini non ci sono stati feriti. Un drone è stato abbattuto nei cieli della Lettonia da un caccia italiano, parte della missione di difesa aerea della NATO. A dare notizie è stata la ministra degli esteri di Riga. Le dichiarazioni ufficiali non parlano di chi abbia lanciato il drone. La scorsa notte però l'Ucraina ha attaccato il porto russo di Ust-Luga vicino a San Pietroburgo, e la traiettoria più breve passa per i confini orientali di Lettonia ed Estonia. Dunque la pista più probabile al momento è che sia di Kiev, ma che sia finito fuori rotta. Nella notte quindi l'Ucraina ha colpito di nuovo impianti petroliferi e porti in territorio russo, tra gli obiettivi un sito della statale Gazprom che si trova a circa 1300 chilometri dal confine. Questa mattina invece un attacco russo con droni ha ucciso 2 persone a Sumi, tra questi anche un bambino. Una ragazza di soli 22 anni è morta sul lavoro a Diano d'Alba, in provincia di Cuneo. Dalle prime ricostruzioni, la giovane è stata schiacciata da un trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Sul posto, oltre al 118, sono presenti i vigili del fuoco, carabinieri e gli ispettori dell'ASL. Sempre questa mattina, un meccanico di 31 anni è morto all'interno di un'autofficina di Cinque Frondi, che si trova in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato. A Genova sono in corso questa mattina le commemorazioni nell'ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, un anniversario importante per i parenti delle vittime, perché il primo dopo le sentenze di condanna per gli ex vertici di Aspi Autostrade per l'Italia. Ascoltiamo Egle Possetti, che è la portavoce del comitato parenti delle vittime del ponte Morandi.
5: Una giornata estremamente importante perché ovviamente si attendeva con grande ansia il giudizio di primo grado. È arrivato prima di questo anniversario, è arrivato il 16 luglio e ovviamente si è sgombrato un po' il campo dalle bugie, dalle mistificazioni che abbiamo sentito in questi anni. Ovviamente è solo il primo grado, ma è comunque una pronuncia importante. Per noi, diciamo, è un minimo sollievo di quello che stiamo vivendo ormai da 8 anni, perché pensare che ci siano individuate delle precise responsabilità è quello che noi abbiamo sempre sperato. Questo deve essere un po', chiaramente, quando sarà passato poi in giudicato nell'ultimo grado, ma dovrà diventare un monito per il futuro, perché le sentenze hanno questo valore di poter fare, come dire, un po' di educazione nella gestione degli eventi e delle situazioni.
2: È attesa dopo Ferragosto la decisione della RAI su Ranucci e la trasmissione Report. Ieri è stata consegnata all'amministratore delegato di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla condotta del giornalista in relazione alla vicenda, all'inchiesta sulla Vitola. Il contenuto è secretato, ma da quanto trapela da Viale Mazzini è evidente per i dirigenti RAI il danno d'immagine provocato all'azienda. La destra di governo da settimane chiede la sospensione del giornalista, mentre le opposizioni hanno ribadito anche ieri che Ranucci è la vittima. Ascoltiamo Vincenzo Vita dell'associazione Articolo 21, già membro della Vigilanza RAI.
6: L'attacco reazionario si fonda anche su degli errori. È certo questa curiosa amicizia tra Ranucci e questo, ai noi, tristemente noto La Vitola, non ha giovato alla sua causa. Queste ricostruzioni, insomma, sono molto, mi pare, fantasiose e lasciano appunto lati molto scuri. Io credo che Report vada a difesa senza se e senza ma. Credo anche che chi ne ha grande stima, e io mi metto in questa schiera, possa giustamente pretendere da Ranucci qualche chiarezza in più. È chiaro che c'è un attacco politico che si basa anche su qualche cosa che non si capisce. Non ci si illuda che il problema sia la sostituzione di Ranucci. Cioè, una volta avuto lo scalpo di Ranucci, lo scalpo poi è Report.
2: Due Canadair, oltre 100 vigili del fuoco, stanno cercando di spegnere un vasto incendio sul Monte Goi, alle porte di Como. Ieri sera circa 50 persone sono state evacuate a causa delle fiamme. Incendi sono in corso anche in Abruzzo, in provincia dell'Aquila. L'estate torrida sta alimentando roghi in diversi paesi europei. La situazione più grave nelle ultime ore in Croazia, sulla costa sud di Spalato. Le fiamme hanno colpito diverse case, 19 persone sono rimaste ferite, alcune di loro sono in grado gravi condizioni, ha riferito il capo dei vigili del fuoco croati, aggiungendo che anche diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre cercavano di proteggere le case dalle fiamme. Centinaia le persone sfollate. A Parigi è stato sgomberato un accampamento di senza tetto, circa 450 persone, tra cui numerose famiglie, in gran parte cittadini stranieri. Alcuni degli occupanti sono stati trasferiti con autobus predisposti dalle autorità verso sistemazioni temporanee fuori dalla capitale francese. Con loro sono state sgomberate anche associazioni umanitarie che si occupano proprio di fornire assistenza ai clochard. Sentiamo il servizio da Parigi.
7: Giovedì 13 agosto decine di camionette delle forze dell'ordine si sono radunate davanti alla sede parigina del SAMU Social, un insieme di associazioni francesi che forniscono il 115 nel paese, il numero di urgenza per le persone senza fissa dimora. L'ordine era di sgomberare il piazzale, da settimane occupato dai dipendenti del SAMU Social, da 450 persone senza fissa dimora, di cui almeno 150 minori, e da diverse associazioni umanitarie. L'occupazione è stata anticipata da uno sciopero dei dipendenti, iniziato il 23 giugno. Gli scioperanti chiedevano allo Stato di investire di più nelle soluzioni proposte per la messa al riparo delle persone in strada. Con il budget e i mezzi attuali, infatti, il SAMU è spesso obbligato a declinare la maggior parte delle domande di aiuto che riceve. L'azione è stata poi integrata dall'associazione Utopia 56 e da centinaia di persone senza fissa dimora che hanno chiesto soluzioni concrete. Hanno infatti denunciato che lo Stato spesso non si faccia carico, o troppo poco, delle persone che vivono in strada, che proponga soluzioni temporanee o soprattutto dalle Olimpiadi del 2024 fuori dalla regione parigina. Il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, chiede allo Stato la mobilitazione immediata di soluzioni abitative e l'attuazione urgente di un piano di emergenza per risolvere la crisi. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
2: Dopo la medaglia d'oro e il record mondiale nei 50 d'orso, Sara Curtis non si ferma. Questa mattina si è qualificata per le semifinali dei 50 stile libero, vincendo la propria batteria agli europei di Parigi. La 19enne italiana è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. Oltre al talento, un ruolo importante lo hanno avuto anche i suoi genitori, che l'accompagnano ad ogni competizione, come ci racconta Walter Bolognani, ex allenatore di Sara Curtis e delle nazionali giovanili di nuoto.
8: Ha sempre dimostrato soprattutto una grande positività, sempre un sorriso, sempre una tranquillità, una serenità che era stupefacente, e questo ha giocato molto a suo favore. Da lì si capisce che c'è un grande equilibrio familiare, un grande equilibrio nel suo ambiente, in quello in cui è cresciuta, e soprattutto una determinazione fatta non di mugugni o di voglia di primeggiare a tutti i costi, ma una determinazione con se stessa di porsi sempre un limite più in alto e di arrivare dove lei immaginava neanche. Pensando a lei, io vedo una ragazza che sorride, una ragazza che mi parla di una pietanza che si chiama Fufu, che viene dalla Nigeria. Mi disse un giorno che sua madre me l'avrebbe preparata. C'era un grande supporto dietro di lei e soprattutto non c'era la pressione, quella che molte volte succede a tanti atleti di buona caratura, ottima caratura giovani, che poi si perdono. La cosa più bella è stata vedere la mamma che ballava sulle tribune. Lo faceva senza uno sfoggio di orgoglio, un rigurgito di chissà che cosa.
2: Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
9: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Cari psicoascoltatori e ascoltatrici, vi portiamo in viaggio in un luogo lontano e affascinante, il Giappone, per un'intervista davvero speciale a Francesco Pantò, che è uno psichiatra siciliano e forse l'unico italiano a esercitare questa professione in Giappone. Il percorso di Francesco è una storia di passione, iniziata a soli 10 anni, quando rimase affascinato da questa terra, dopo aver visto un documentario. Poi questo amore precoce lo ha guidato negli anni, portandolo a scegliere la facoltà di medicina a Roma e poi a specializzarsi in psichiatria con un focus speciale proprio sul fenomeno degli hikikomori. Una borsa di studio a 25 anni lo ha infine catapultato dall'altra parte del mondo, dove è riuscito a unire il suo sogno di praticare la psichiatria con l'amore per la cultura giapponese.
1: Il lavoro del dottor Pantò in Giappone è un lavoro particolare. Infatti ha messo a punto la terapia dell'animazione, che prevede l'uso di anime e di manga per agganciare i giovani e le giovani che sono in ritiro sociale.
2: Le musiche che sentirete nel corso di questa puntata sono state scelte proprio da Francesco Pantò.
3: Tu avrai avuto un'idea della psichiatria in Italia, no? Ma hai visto delle differenze grandi nella concezione proprio del disturbo psichico, della malattia e poi della cura della psichiatria?
4: Assolutamente sì, perché mentre ad esempio in Occidente, in Italia, ovviamente anche in America, abbiamo questa concezione dello psichiatra come una persona a cui si fa riferimento anche per migliorare la propria salute mentale, anche se non ci sono disagi gravissimi. In Giappone c'è questo retaggio del dopoguerra per cui solamente se si è in una condizione grave, e per il giapponese un po', diciamo, l'idea dello psichiatra è quella figura che cura la schizofrenia, quindi stiamo parlando di una malattia importante, no? Non c'è questa visione dello psichiatra come una persona che aumenta e migliora il mental health di una persona già normale, diciamo, quindi non c'è la visione del counseling. C'è una grande differenza innanzitutto di accesso, secondo me, alle cure psichiatriche e poi anche nel tipo di malattie che si possono incontrare. Io appunto mi occupo di psichiatria sociale. La psichiatria sociale è culturale, praticamente ritiene, afferma che ci sono delle sindromi che sono più comuni in un posto e in una cultura piuttosto che in un'altra, no? Ad esempio l'hikikomori stesso è un sintomo in realtà che è tipico in realtà della società giapponese, perché c'è questa pressione alla conformità per cui è più facile che una persona si trova talmente a disagio con la società che decide di non farne parte, anche se vediamo che in Italia l'hikikomori sta un attimino incominciando a prendere piede.

0: Dai tu la tua definizione di hikikomori.
1: La definizione è una persona che per più di 6 mesi non ha nessun tipo di associazione sociale e relazionale fuori casa, quindi non appartiene a nessun posto lavorativo, non ha nessuna amicizia e non ha nessun desiderio di instaurare una relazione, appunto, al di là di quelle, ad esempio, online, no? Quindi in realtà è una forma di isolamento sociale, ma dal punto di vista relazionale, non tanto fisico, del fatto di una persona che non va fuori casa.
2: Volevo sapere l'età degli hikikomori.
1: E spesso l'hikikomori inizia proprio nell'età adolescenziale, quindi a livello appunto delle scuole medie o delle scuole superiori, perché c'è ad esempio un bullismo del ragazzino che si sente magari diverso. E siccome c'è questa pressione forte giapponese a essere performante a scuola con i voti, ma anche essere fisicamente ad esempio attraente, di essere bravo nell'educazione fisica, di essere anche avere molti amici, no? Quindi molte persone si incominciano a sentire questa pressione e ovviamente pensano di non essere all'altezza o vengono bullizzati e quindi si rinchiudono a casa, e spesso appunto l'hikikomori inizia proprio con un rifiuto di andare a scuola. Però il problema è che poi, siccome cronicizza come patologia, quindi poi questi bambini diventano adulti, attualmente da un paio di anni nella società giapponese si parla di questo problema chiamato 50-80, che significa che l'hikikomori ha 50 anni e i genitori degli hikikomori hanno 80 anni. Se i genitori di questi hikikomori che hanno 80 anni tra poco appunto moriranno per una questione appunto inevitabile, chi si prenderà cura di questi hikikomori ormai cinquantenni, quindi ormai sessantenni?
0: Leggevo che in realtà è un fenomeno economico anche molto pesante questo.
1: Sì, perché non ci sono abbastanza nascite che superano appunto le morti dei giapponesi. Ovviamente gli hikikomori partono dalla tenera età, però appunto attraversano tutta l'età adulta, che poi l'età in cui si lavora, e quindi ovviamente la forza lavoro viene meno. È una società che già sta perdendo forza lavoro perché sono tutti anziani, è un problema serio anche a livello economico.
2: Il governo sta facendo qualcosa per trovare una soluzione a questo problema?
1: Sì, in realtà il governo giapponese da questo punto di vista è molto attivo, però il problema è che si pensa dal punto di vista etico che non sia giusto essere troppo veementi nei confronti degli hikikomori, nel senso di farli uscire fuori di casa. Infatti ci sono stati in passato dei casi in cui questi hikikomori venivano portati contro la loro volontà in ospedale e poi ci sono state delle denunce. E quindi ora il governo in realtà è molto cauto, quindi sì, ci sono gli aiuti, infermieri, medici che vanno a casa a prendersi cura, e anche di aiuti per cercare di farli lavorare, però essendo che non si può forzare più di tanto è difficile intervenire.

0: Ecco, parliamo ora di cura. Quindi, qual è la tua idea particolare di intervento o cura possibile?
1: Allora, io tramite appunto la ricerca ho messo a punto questo metodo che si chiama terapia dell'animazione e il concetto di base nasce dal considerare innanzitutto che gli omori, che quindi non hanno relazioni sociali, in realtà giovano dei film oppure degli anime oppure dei manga come un mezzo, uno strumento che in qualche modo può vicariare, quindi può prendere il posto delle interazioni sociali che non hanno, perché se una persona è rinchiusa da 10 anni in casa, l'unica relazione che vede è quella dentro un film o dentro un anime piuttosto che un gioco. Quindi in realtà la mia idea è che, sfatando il mito che questi videogiochi e questi anime siano dannosi per loro, quindi vado appunto nella casa di un giovane Kikomori e questa persona ovviamente non riesce a aprirsi, non riesce a parlare di se stesso. Quindi io chiedo ad esempio quali sono le produzioni di anime o di film o di manga che questa persona ama intrattenersi. E da lì praticamente incomincia una forma di counseling, di psicoterapia che è mirata a far aprire quella persona, no? Ho avuto diversi risultati di persone che non erano capaci di aprirsi, nemmeno di dire cosa vogliono, di cosa hanno paura, in realtà aprirsi e parlarmi delle loro cose più intime.
2: State ascoltando l'intervista allo psichiatra siciliano Francesco Pantò, che da qualche anno lavora in Giappone.

0: letto alcune interviste dove tu dici che, se ho capito bene, ti piacerebbe fare un ulteriore passo avanti e utilizzare un gioco dove è possibile visualizzare le emozioni del giocatore. È così?
1: Sì, quello che faccio ora è, come dire, operatore dipendente. Il mio sogno è quello di avere questo tipo di terapia anime terapy che non sia dipendente da me o da un altro operatore. Quindi ho pensato appunto a un'applicazione, a un gioco che permettesse innanzitutto di avere questo tipo di scambio che ho detto prima, però usando ad esempio l'intelligenza artificiale, o anche senza arrivare all'intelligenza artificiale, c'è un, come dire, uno psicologo dietro lo schermo, però quello che vede il paziente in realtà il suo personaggio preferito, quindi interagisce col suo personaggio preferito, poi in realtà fa terapia. E il fatto di quantificare e vedere un attimino le emozioni in realtà è qualcosa di molto fattibile con le tecnologie moderne, perché ci sono dei software che permettono, tramite l'analisi delle immagini, ad esempio, di vedere se se si sta sorridendo, se si è tristi, quanto l'angolatura, no, dei muscoli facciali incide su quell'espressione, e quindi appunto è possibile quantificare in realtà le emozioni.
2: Senti, ma l'idea di mettere in piedi una cura, in realtà allontanando gli esseri umani che circondano e ti aiutano nella cura, a me fa un po', sinceramente, venire un po' i brividi. Ho sempre pensato che quello che manca nella cura attuale è la presenza di persone che ascoltano.
1: Bisogna partire da un dato di fatto che, come dire, incontrovertibile, cioè la società si sta digitalizzando, no? Quindi io, da psichiatra, penso, piuttosto che cercare di combattere questa digitalizzazione della società, che è inevitabile, perché non proviamo a capire come usarla a nostro vantaggio? Perché non andiamo intanto a sviluppare uno strumento che comunque può essere positivo, anche se in una società che comunque tende ad allontanarci? Quindi in realtà non è tanto per sostituire la persona presente, quando la persona presente non c'è, almeno abbiamo uno strumento che può vicariare.
2: Questo mi consola, Lucia.
3: Sì. La bilancia da che parte pende? Cioè, le tecnologie possono influire sul ritiro sociale o peggiorare determinate situazioni, dall'altra parte possono aiutare.
1: Io dico sempre che lo strumento tecnologico è uno strumento neutrale, quindi che non ha un valore etico di per sé stesso, è un contenitore, e quindi sta a noi, in base all'uso che ne facciamo, far pendere questo ago della bilancia da una parte e dall'altra. In realtà ci sono un sacco di ricerche, anche qui è partito dal fatto di aver sentito sempre, ad esempio quando ero anche piccolo, no? Io giocando molto ai videogiochi, no? Però studiando anche al contempo, avendo anche amici, quando ad esempio i miei genitori, i miei nonni mi criticavano tantissimo perché giocavo, dicevo: ma se io sto esperendo delle emozioni positive da questa cosa, perché nella concezione comune necessariamente il videogioco è una cosa negativa? È possibile reperire assolutamente delle ricerche che affermano che, ad esempio, un videogioco violento causa violenza, ma un videogioco in realtà che è emozionalmente positivo, anche prosociale, in realtà aumenta i valori prosociali, no? Però secondo me quello che succede, almeno in Giappone, è che una persona isolata, non ha nessuno, però vedendo quel film, vedendo quell'anime, vedendo quel videogioco, è un po', si consola, prova un po' empatia, perché ci sono quelle relazioni, anche se fittizie, all'interno di quell'anime, di quel videogioco, che gli ricordano un po' le interazioni umane che vorrebbe, no? Secondo me, almeno nel contesto di Hikikomori, è positivo, e poi in generale dipende dall'uso che se ne fa e dal contenuto specifico.

0: Qual è la differenza tra il fenomeno degli hikikomori e quello invece del ritiro sociale?
1: La differenza che vedo io in realtà tra l'hikikomori e il ritiro sociale è più culturale, nel senso nelle cause, perché l'hikikomori è una forma di ritiro sociale però giapponese. Essendo giapponese, le cause nel ritiro sociale di un hikikomori giapponese non sono, ad esempio, il fatto di essere dipendente da internet o piuttosto di avere, ad esempio, una malattia di base, ma nascono proprio da questa società che è opprimente. Quindi in Giappone ci sono delle deadline, no? Entro, che ne so, 18 anni bisogna entrare in una buonissima università, entro 24 bisogna essere laureati, entro 28 bisogna sposarsi, no? Ci sono queste pressioni sociali talmente forti che una persona che non è conforme, perché è diversa, perché ha un carattere diverso, perché non vuole esattamente quel percorso definito, si sente oppresso. Quindi, secondo me, questo è l'hikikomori nella sua essenza. Mentre il ritiro sociale, come è presente in Occidente, può avere una moltitudine di motivi che non dipendono necessariamente da questa pressione sociale. Ad esempio, in Italia c'è un problema economico, c'è un problema anche di disoccupazione, c'è anche questo problema culturale di vivere con i genitori fino a 30 anni. Quindi, in realtà, il ritiro sociale è un po' un fenomeno globale, mentre l'hikikomori per le sue specificità è più giapponese.
2: Allora, questo aspetto qui delle tecnologie è vero che ciascuno può farne quel che vuole, ma è anche vero che se una persona, per esempio, è fragile, a me sembra pericoloso il fatto che non sperimenti la vita reale, che non sperimenti quelle che sono proprio le relazioni con il corpo, per esempio, con i corpi.
1: Ma infatti la mia idea di tecnologia, l'uso che se ne fa della tecnologia è sempre qualcosa che poi alla fine ritorna alla realtà, quindi non deve essere una fuga dalla realtà fine a se stessa, ma deve avere poi un utilizzo finale nella realtà. Un esempio che faccio sempre io, penso che sia arrivato anche in Italia, Pokémon Go, che è quell'applicazione per cellulare che ti permette di giocare a Pokémon, però devi camminare per praticamente proseguire nel gioco, per proseguire, devi camminare nella vita reale, insomma, devi uscire fuori di casa. E in realtà ci sono stati dei dati, delle ricerche anche in Giappone, che hanno dimostrato che grazie a Pokémon Go un sacco di hikikomori sono riusciti per la prima volta a spendere molto tempo fuori casa. Quindi la mia idea di una tecnologia positiva è più quella tecnologia che un po' ti consola e ti protegge, però poi ti permette di anche ritornare alla realtà. Quindi questo è un dato. E poi l'idea in realtà ideale che mi aspetto io da questo gioco, da questa applicazione, è in realtà che dietro ci siano degli psicologi in carne e ossa, solo che poi il paziente vede come interfaccia il suo personaggio preferito. Quindi questa cosa che dici tu sul confronto, pure io la ritengo fondamentale, perché non deve essere una tecnologia che ci ovatta e ci ovviamente isola dalla realtà dicendoci tutto quello che vogliamo sentirci dire e basta, no? Deve essere anche un challenging e poi ci deve spingere a fare cose che non pensiamo di saper fare.

0: significa che non c'è un altro reparto. Quindi sono ospedali che vengono costruiti molto fuori mano, perché quando sono stati costruiti anche 50 anni fa c'era questa idea, no? Che il malato psichiatrico andava isolato, c'è il reparto chiuso, quindi significa che le porte sono chiuse con le chiavi e ovviamente la maggior parte della popolazione che vive in quell'ospedale sono pazienti schizofrenici, però la cosa triste è che ci sono molti anziani con la demenza senile che, siccome magari i familiari non vogliono tenere in casa, praticamente contro la loro volontà, perché c'è questa forma di ricovero forzato di quel TSO che può un familiare può scegliere di fare al posto del genitore con la demenza senile. Quindi può dire: io decido che questa persona, mio padre, venga ricoverato, e una volta entrato quella persona non può più uscire con la propria volontà. Se non sbaglio, 5 anni fa c'è stato proprio un caso di uno straniero che ha avuto un episodio di schizofrenia, era uno studente europeo se non sbaglio, che è ricoverato in un manicomio giapponese, è stato praticamente costretto con questa contenzione fisica, non ricordo se una settimana, ed è morto di tromboembolia venosa, perché sappiamo che se siamo fermi, noi immobili, ovviamente si formano dei coaguli a livello del circolo, e quindi questo è stato uno scandalo grossissimo. E ora ovviamente la contenzione fisica in Giappone è molto severa, molto regolata, però purtroppo ancora esiste.
1: Tu sai che esiste anche in Italia e che c'è ancora una lotta in Italia di alcune associazioni per riuscire a eliminare la contenzione fisica, e che ci sono state anche qui persone adesso, e non stiamo parlando di secoli fa, che sono state uccise dalla contenzione, morte perché legate a un letto senza mangiare, senza bere, con 40 gradi.
0: La cosa interessante è che in realtà in Giappone gli psichiatri si rifanno molto alla legge Basaglia, cioè il sistema sanitario italiano, soprattutto dal punto di vista psichiatrico, viene tenuto come modello di riferimento in realtà, perché appunto Basaglia ha chiuso i manicomi, anche se ovviamente esistono ancora casi di contenzione fisica, me ne rendo conto, però dal punto di vista del Giappone l'Italia rappresenta il modello ideale. Quindi io sento continuamente parlare in realtà di Basaglia, di Trieste, ci sono anche molti psichiatri giapponesi che vengono a Trieste per studiare il sistema sanitario italiano.
1: Sono venuti anche qui da noi un gruppo di giapponesi.

0: Volevo sapere se c'è una prevalenza maschile o femminile nell'essere colpiti dall'hikikomori e soprattutto quant'è la percentuale di persone che soffre di questa patologia.
1: Allora, in Giappone si parla di un numero praticamente pari a 60.000 persone, però in realtà il mio mentore, che si chiama Saito Tamaki, che in realtà è lo scopritore, l'inventore della parola Hikikomori, parla di un numero in realtà che è doppio, quindi 150.000 persone almeno. Per quanto riguarda invece la differenza di genere, direi assolutamente una prevalenza maschile, e questo perché proprio l'Hikikomori ha, come detto prima, questa uniformità sociale alla base, e spesso gli uomini sono quelli che sono messi più sotto pressione dal punto di vista soprattutto del matrimonio in Giappone. È un po' come l'Italia di 50 anni fa per alcuni aspetti. Un uomo per potersi sposare ha bisogno di dimostrare alla donna di avere questa indipendenza economica, di avere queste capacità di poter mantenere la famiglia. Quindi l'uomo è messo totalmente sotto pressione da questo punto di vista, che magari vuole fare una cosa, vuole fare un tipo di lavoro, che ad esempio freelance, che però non ha quella sicurezza economica, e quindi ovviamente si trova in una sorta di bivio, e lì si paralizza e ovviamente non riesce più a capire cosa fare della sua vita, e si richiude in casa.
2: Ecco i dati italiani sul fenomeno degli hikikomori.
3: Il CNR di Pisa nel 2023 ha condotto il primo studio nazionale sul tema, volto a fornire una stima quantitativa dell'isolamento volontario nella popolazione adolescente. Le proiezioni basate sulla ricerca ci parlano di circa 44.000 ragazze a livello nazionale, che si possono definire hikikomori, mentre circa 67.000 giovani sarebbero a grave rischio di diventarlo. La ricerca ha coinvolto un campione di oltre 12.000 studenti, rappresentativo della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni, e ha messo in luce che le differenze di genere si mostrano nella percezione del ritiro. I maschi sono la maggioranza fra i ritirati effettivi, ma le femmine si attribuiscono più facilmente la definizione di hikikomori. Le ragazze sono più propense al sonno, alla lettura e alla televisione, mentre i ragazzi al gaming online. La ricerca non ha preso in considerazione la fascia di giovani sopra i 19 anni, per cui è facilmente ipotizzabile che ragazzi e ragazze in ritiro volontario siano molti di più.
2: Io torno invece ai manicomi. Visto che gli psichiatri parlano del modello Basaglia, si pensa a un'eventuale chiusura di queste strutture?
1: Allora, in realtà sì, e infatti noi, lavorando in questo ospedale psichiatrico, mi sono reso conto col passare del tempo che le leggi giapponesi erano diventate molto più severe, non solo con la contenzione fisica, ma anche con il numero di giorni di degenza ospedaliera. Considera che i pazienti che vedevo io erano anche da 20 anni rinchiusi in quell'ospedale, no? Mentre proprio per svuotare gli ospedali psichiatrici, il governo giapponese ha iniziato questo movimento per iniziare, diciamo, a mettere un tetto al numero di giorni massimi di ospedalizzazione. Quindi ogni praticamente tot mese bisogna dimostrare che il paziente veramente necessita, dal punto di vista medico, di stare in ospedale. Ovviamente ancora siamo lontani, però c'è questo movimento che cerca di limitare le entrate dentro l'ospedale e di limitare i giorni di degenza.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda.
2: 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
6: Bevi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Coli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: fucking hot and smelly, yeah, motherfucker.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Ma voi chi siete?
9: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
8: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
9: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

le denunciamo alle autorità, perché l'Italia non sta facendo nulla, ha aggiunto Sea Watch, che è una delle ONG che in questi giorni vengono usate dal governo Meloni nella trattativa in corso con quello tedesco. Le autorità di Berlino vorrebbero rimandare nel nostro

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Bologna 051 56 38 25 marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive

0: i soldati bradipi praticamente sono mandati via Settlers, poi sono arrivati altri soldati che con tutta la calma hanno smantellato, diciamo, la tenda. Sono arrivati un gruppo di attivisti israeliani, hanno fatto una minima manifestazione, appunto erano una cinquantina forse. Dopo che hanno allontanato gli attivisti, tre dei soldati della Border Police, mi pare, prima volta quando noi siamo scesi a parlare con loro, loro ci hanno detto che da oggi è una military zone, che l'ordine militare finiva domani alle 10, quindi abbiamo detto allora domani possiamo tornare, hanno detto di sì. Siamo risaliti a prendere cose, siamo riscesi e ci hanno detto che l'ordine militare finiva a marzo.
1: Quindi dopo che siete stati allontanati, cosa è successo?
0: Noi non sappiamo perfettamente, dalle informazioni che abbiamo, l'army è ancora lì, in teoria i coloni non si sono avvicinati. Io penso che sia proprio per una questione della press, cioè della stampa in generale. È un momento anche delicato per loro apparire in un certo modo, no? Per ora non ci sono i coloni, ma cioè non ci sono i coloni, non si vedono i coloni. ci sono sempre.
2: I palestinesi sono sotto attacco costante dei coloni in Cisgiordania. Il caso di Kutra è un esempio lampante di queste violenze. Sempre oggi un colono israeliano è stato filmato mentre sparava in aria e puntava l'arma contro palestinesi e attivisti israeliani a Beit Saur, vicino a Betlemme. Nel frattempo il ministro della difesa Katz ha annunciato che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania sarà affidato alla polizia. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
3: Gli avvenimenti di questi ultimi giorni, certo, stanno servendo a sollevare di nuovo l'interesse verso le cose mostruose che stanno accadendo in Cisgiordania, però è solamente l'ultimo elemento, è il frutto di un'accelerazione, di una brutalizzazione, se possibile essere ancora più brutale di prima, per guadagnare tempo. Ci saranno, fino a ottobre ci saranno le elezioni, Bibi Netanyahu potrebbe vincere ma potrebbe anche perdere, e quindi cercano di portarsi avanti nel conquistare, nell'occupare, nel rendere, come effetto pratico, nel rendere sul campo impossibile qualsiasi mutamento.
1: Il ministro della difesa Katz ha detto che manderà la polizia israeliana al posto dell'esercito. Qual è la ragione?
3: La polizia è controllata da Ben-Gvir, cioè dal ministro estremista, razzista, super fascista, mentre le forze armate no, cioè dipendono dal ministro della difesa, ma soprattutto dipendono dallo stato maggiore militare. Abbiamo già visto l'esercito che è stato in questi giorni totalmente incapace di fermare quei pazzi. Beh, la polizia li armerà ancora di più. Mandare la polizia a questo governo dà più certezza.
2: Gli incendi in Europa e in Croazia è in corso uno dei peggiori della storia del paese. Le fiamme sono divampate sulla costa della Dalmazia, sud di Spalato. I feriti sono più di 40 e c'è anche una vittima. Il rogo è alimentato da forti venti e dalla siccità. Sentiamo Elisabetta Patelli, dirigente di Europa Verde, che al momento si trova proprio in Croazia.
4: Qui possiamo parlare di inferno vero e proprio. Diciamo che l'evento più grosso è quello di Omiš, a Nisa, 25 km a sud di Spalato. Si parla di più di 1.000 ettari, con 1.000 persone evacuate. Ti do le ultime notizie. Oltre alle case, le auto che sono carbonizzate, abbiamo 42 feriti, di cui 7 gravissimi, e un morto trovato proprio oggi pomeriggio. Quindi siamo proprio in una situazione drammatica. È stato proprio un vero inferno. Peraltro oggi sono scoppiati altri due incendi, una nella penisola di Sabbioncello e un altro nella zona di Zara, a Ninsky Stanovi. Quindi sono tutti incendi molto molto grossi, ecco, una situazione veramente di emergenza. Qui c'è tutto, ovviamente, l'establishment, tutto il governo che si è precipitato a Omiš, perché la situazione è molto molto grave, ecco. Quindi adesso diciamo che l'incendio è sotto controllo, ma non è ancora domato.
2: In Francia i vigili del fuoco sono ancora impegnati a domare un incendio nella regione delle Landes, dove oltre 500 persone sono state evacuate a scopo precauzionale. A livello nazionale il bilancio totale ha superato i 115.000 ettari devastati dai roghi. In Grecia una muraglia di fiamme lunga 3 km con fronti alti fino a 30 metri ha costretto centinaia di turisti a rifugiarsi in mare al largo della Grecia settentrionale. Anche in Inghilterra e in Galles, complici le temperature record, ci sono numerosi fronti di fuoco attivi. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
5: 20 le case distrutte dalle fiamme, 18 quelle seriamente danneggiate. Le conseguenze peggiori dei roghi a Stoutbridge, nelle West Midlands, poco lontano da Birmingham. I primi incendi sono iniziati ieri pomeriggio. Da stabilire ancora ufficialmente le cause, il primo ministro Andy Burnham è sul luogo degli incidenti e ha vietato la vendita dei barbecue monouso fatti di alluminio.
6: Everybody take the greatest of care. In fact, don't light anything.
5: La Gran Bretagna è come una polveriera al momento, ha detto Burnham, invitando tutti a non accendere fuochi. 54 persone hanno ricevuto assistenza medica, 19 sono state ricoverate in ospedale.
7: There was a massive explosion. There was loads of ember coming down.
5: C'era il caos, dice questa ragazza, ho sentito una grande esplosione e poi le fiamme. Quest'anno caldo record anche in Gran Bretagna, in 4 giornate la colonnina di mercurio ha superato i 36 gradi.
2: Anche in Italia in questi giorni, in queste ore, c'è una serie di incendi attivi in diverse zone, dal rogo sul Monte Goi che a Como ha portato 50 persone a dover lasciare le proprie case, alle fiamme che stanno bruciando in diverse zone della Sardegna e in Friuli sui monti Amariana e Cozzarelli in provincia di Udine, dove all'operazione di spegnimento stanno partecipando anche rinforzi arrivati dalla Slovenia. Un drone è stato abbattuto stamattina nello spazio aereo della Lettonia da 2 caccia italiani del contingente NATO nel paese baltico. Pare che il drone fosse ucraino, anche se non è stato confermato ufficialmente. L'ipotesi è verosimile. La scorsa notte i droni ucraini hanno attaccato il porto russo di Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo, il cui percorso più breve passa per i confini orientali di Lettonia e Estonia. Da Kiev non sono arrivate conferme né smentite. Negli ultimi giorni Russia e Ucraina si sono scambiate attacchi sui porti del Mar Nero. La battaglia si è concentrata sulle esportazioni di cereali, che sono una fonte importantissima per l'economia dell'Ucraina. Kiev ha fatto arrivare ieri una proposta di tregua a Mosca su questi obiettivi. Sentiamo Michele Migone.
8: La proposta ucraina per una tregua negli attacchi reciproci sugli obiettivi civili nel Mar Nero non ha avuto alcuna risposta da Mosca e non l'avrà. Siamo in una nuova fase della guerra. Negli scorsi mesi Kiev ha colpito con forza e in profondità le raffinerie di petrolio russe, creando seri problemi all'approvvigionamento di carburante, portando per la prima volta gli effetti concreti del conflitto nelle case e nelle casse dei russi. Insieme allo stallo sul terreno in Donbass, questa situazione ha dimostrato le grosse difficoltà in cui si trova Vladimir Putin. La contromossa di Mosca è stata quella di cercare di mettere gli ucraini nella stessa difficile situazione, colpire uno dei pilastri dell'economia di Kiev, le esportazioni di grano. Odessa, da dove passa il 60% del commercio che porta nelle casse ucraine circa 3 miliardi e mezzo di dollari al mese, è diventato il bersaglio principale di questa campagna aerea. Sono state numerose le navi che, dopo aver lasciato le banchine del porto, sono state colpite. Non solo, i russi hanno messo nel mirino anche le vie terrestri, quelle che portano i carichi di grano verso il Danubio. Il ponte di Maiaki, sull'autostrada che da Odessa porta verso il confine con la Moldova, da giorni è oggetto dei raid russi. La campagna aerea ha avuto effetto, visto che nell'ultimo mese le esportazioni di grano ucraino sarebbero crollate del 76%. Per lanciare un messaggio ai russi e per convincerli a smettere, Kiev ha bombardato il porto di Novorossiysk, l'hub per l'esportazione del grano russo, dimostrando così che, oltre al petrolio, Mosca è vulnerabile anche su questo altro suo pilastro dell'economia nazionale. La guerra del grano può avere forti ripercussioni sui prezzi internazionali, dove si è visto prima che i due paesi stringessero un accordo nel luglio del 2020, poi scaduto a causa del ritiro di Mosca nel 2023. Da allora il conflitto era stato combattuto soprattutto nelle trincee, ora è tornato nel Mar Nero.
2: Il Vaticano ha diffuso un'anticipazione del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Migrante, che si celebra a settembre. Il pontefice si concentra sulle persone migranti minorenni, dicendo che le istituzioni devono mettere al centro la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. È urgente un cambio di prospettiva, scrive Leone XIV, chiedendo di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi alla tutela dei diritti umani. Ogni anno, sottolinea il Papa, milioni di bambini e adolescenti sono costretti a abbandonare la propria terra. Tra le situazioni critiche di queste ore c'è quella di Ceuta, dove oltre ai confini blindati per l'allarme su un presunto nuovo tentativo di entrare in massa, ci sono migliaia di minorenni che hanno bisogno di aiuto. Jennifer Zuppiroli fa parte di Save the Children e si trova proprio nell'enclave spagnola in Marocco.
9: Ci sono migliaia di bambini che sono ancora in una situazione in strada, non sono dentro il sistema di protezione. Parliamo di bambini, di bambine da soli, senza nessun adulto di referenza, che passano le loro nottate in strada e che non sanno dove mangiare, non sanno dove stare. In questo momento le associazioni dei vicini li stanno aiutando, però abbiamo bisogno che le autorità pubbliche assumano la responsabilità.
2: Oggi l'ONG Sea-Watch ha annunciato di aver salvato 6 persone a nord della Libia. Sono state gettate in mare dai trafficanti, ha dichiarato l'organizzazione. Da anni vediamo situazioni del genere e le denunciamo alle autorità, perché l'Italia non sta facendo nulla, ha aggiunto Sea-Watch, una delle ONG che in questi giorni sono usate dal governo Meloni nella trattativa con quello tedesco. Le autorità di Berlino vorrebbero rimandare nel nostro paese le persone migranti che ci sono passate prima di arrivare in Germania. Il governo italiano risponde che allora le persone portate in Italia da ONG tedesche come Sea-Watch devono essere accolte in Germania. Dallo stesso governo Meloni in questi giorni è stato approvato un decreto per applicare la cosiddetta procedura accelerata di frontiera in Friuli Venezia Giulia in base a un regolamento europeo che però riguarda i confini esterni dell'Unione, mentre in questo caso dall'altra parte c'è la Slovenia che fa parte della UE. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, che ha sede a Trieste.
10: Il regolamento procedure dice che in caso di una persona abbia fatto la domanda o sia stata fermata nell'attraversamento di una frontiera esterna dell'Unione Europea, si applica una procedura accelerata cosiddetta di frontiera, che è la forma più rigida, quella che ha meno garanzie, tempi estremamente rapidi, tempi di ricorso ulteriormente contratti e limitazione della libertà di circolazione del richiedente asilo. E l'amministrazione italiana vorrebbe applicare la procedura accelerata di frontiera alla zona di frontiera del Friuli Venezia Giulia, che non sono affatto frontiera esterna dell'Unione, ma sono solo frontiera interna, per trovare modalità più rigide per esaminare le domande di coloro che provengono dalla rotta balcanica, che invece non possono andare in procedura accelerata di frontiera.
2: È già successo nelle scorse settimane che a delle persone migranti fosse applicata in Friuli questa procedura e ci sono stati anche dei ricorsi?
10: Sì, certo, è già successo. Il Tribunale ha fatto notare che la motivazione adotta dall'amministrazione si riferiva a un decreto ministeriale dell'anno 2019. Beh, non poteva avere nessun valore, quindi i ricorsi sono stati tutti accolti. A seguito di quella, il governo ha fatto un nuovo decreto, aggiornato per l'appunto a pochi giorni fa, nel quale ripropone la medesima tesi.
2: Infine un'ultima notizia in tema di migrazione arrivata poco fa. Stamattina un ONG avrebbe avvistato i resti di 11 persone in mare in una zona di competenza della Libia. La segnalazione è stata inviata al centro operativo della Guardia Costiera italiana. A Diano d'Alba, in Piemonte, si indaga sulla morte di una ragazza di 22 anni che è stata travolta da un trattore che si è ribaltato all'interno dell'azienda agricola di famiglia. Il mezzo sarebbe stato guidato da un parente della ragazza che si chiamava Lucia Casavecchia e avrebbe lavorato saltuariamente appunto per l'impresa di famiglia. In Calabria, nelle stesse ore, moriva un meccanico di 31 anni, Anthony Ieranò, schiacciato da un'auto sotto cui stava lavorando a 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. La macchina sarebbe stata sollevata e appoggiata su alcuni crick che avrebbero ceduto. Sigfrido Ranucci sta preparando la nuova stagione di Report, questo almeno dicono in descrizione di stampa circolate nel pomeriggio, secondo cui il conduttore quindi starebbe continuando a lavorare nonostante l'ipotesi di una sua sostituzione a causa della vicenda della bomba scoppiata davanti a casa sua. Nei giorni scorsi il faccendiere Walter Lavitola, amico di Ranucci,

0: Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe e Valeria Schroeter. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via del la Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

amico di tantissime persone anche qua a Fujiko, e ospite diverse volte alla mia trasmissione Pop Tones, grandissimo amante della musica, un ragazzo che conosco da quando appunto da più di 30 anni, da 35 anni, gusti musicali un po' divergenti fra me e lui, però avevamo sempre, scherzavamo anche su quello che lui ascoltava e su quello che ascoltavo io, trovavamo spessissimo dei punti in comune, ci siamo visti 10.000 concerti insieme e adesso stasera il pensiero inevitabilmente va a lui, quindi appunto mi sembra doverosa una dedica a Marco, e lo faccio con quello che credo sia il primo concerto visto insieme. Lui mi invitò nel lontano 1992 a vedere questo gruppo di cui lo andava giù di testa, i Pennywise, gruppo di Hermosa Beach californiani. Diciamo che non ho mai avuto un gran stimolo ad approfondire questo tipo di genere musicale, io però ho cercato di introdurlo all'hardcore, diciamo, del decennio precedente, e niente, ci venivamo incontro e siamo andati, sì, credo proprio che sia il primo concerto visto insieme, credo che lui non avesse neanche 20 anni, tra parentesi.

molto molto triste, molto dark, e addirittura si intitola As One Life Ends, quindi quando una vita finisce, quindi non c'è cosa che più si avvicini alle atmosfere di queste giornate tristi. E intanto ce lo sentiamo. The

alla LAS, che hanno suonato anche recentemente a fine giugno in Italia al Festival Beat di Cremona, e noi cerchiamo di mantenere queste atmosfere tardo estive con un altro brano tratto da 388, l'ultimo lavoro dei Coral, mia ossessione personale, lo ammetto. Il brano che vi apprestate ad ascoltare è la seconda traccia, si intitola Ride That Train.

0: Altro album in uscita, quello che sembra essere in assoluto l'ultimo album per Kevin Rowland e i suoi Dexys Midnight Runners, quindi abbandona, diciamo, il moniker assottigliato di Dexys e torna a quello originale, Dexys Midnight Runners, il buon Kevin. Si intitola Love, e mentre il precedente di 2 o 3 anni fa, The Feminine Divine, diciamo, si concentrava sulla figura di Kevin stesso, quindi lui ci teneva ad esprimere questa pace interiore che aveva finalmente raggiunto, e anche metteva a nudo metaforicamente i suoi vizi e anche le sue virtù, questo Love è più una collezione di scene di vita inglese, scene di amici, conoscenti, ma anche di personaggi inventati, immagino. Scene di vita non solo inglese, perché per esempio il singolo anticipatore intitolato My Life in England Part 1 parla dell'esperienza di Kevin da ragazzino di immigrato irlandese, infatti i suoi genitori erano irlandesi, immigrato a Birmingham. Quindi attendiamo con ansia l'uscita di questo Love, e intanto ci ascoltiamo la già citata My Life in England Part 1 e a seguire You've Got the Love, che sono anche i due brani che apriranno l'album.
1: I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before, wore the

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

diretto, immediato, psichedelico quanto basta, un gioiello pop, sì, direi da gustare a piccoli sorsi. Il nostro sorso si intitola The Vanishing Kind e lui è Robin Hitchcock.

Loney lasciano San Francisco e si trasferiscono a Londra. Chris Wilson si unisce alla seconda chitarra, alla voce e soprattutto al songwriting. I Flaming Groovies, giunti a Londra, cambiano look, virano il loro suono da un rock and roll influenzato dagli eroi americani dei 50s ad un sound più attinente, diciamo, alla terra in cui si trovano in quel momento. Beatles su tutti. Varie vicissitudini accompagnano appunto i primi anni 70, e poi i ragazzi riescono ad ottenere un contratto con la Sire e ad imporre alla Sire stessa il produttore Dave Edmunds per far uscire un trittico di album molto belli, il primo del quale appunto Shake Some Action è il loro vero capolavoro. È registrato ai Rockfield Studios in Galles, dove tra l'altro a breve verrà anche registrato un altro album clamoroso, vale dire Living Eyes dei Red Bear, ma questo è un altro discorso. E quindi questa uscita vede appunto un doppio album con il secondo LP di bonus contenente diversi live e versioni alternative. Quindi io vorrei proporvi

Wheels on Fire, il terzo album dei Cream, datato 1968. Potete scegliere fra il doppio LP oppure il monumentale box da 5 CD, che però contiene tipo 3 CD, sono 3 live. Il secondo disco invece, come per quello dei Flaming Grooves, contiene un paio di inediti e diverse alternative versions. Io ho scelto per voi quella relativa a As You Said, e lo stereo mix per l'esattezza, The Creep.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Altro monumento della psichedelia inglese degli ultimi 40 anni, Nick Salomon, in arte The Beaver's Frond, super prolifico e sempre super acido. Il suo nuovo lavoro si intitola The Horrorful Hates, che si apre con questa A Mass of Stress.

Ristampato poi in pochissime copie dalla Cardinal Fuzz nel 2020, e ora il disco trova una distribuzione, diciamo, un po' più appropriata ad opera della Circle Tree Records. Qui ci sono anche tutti i demo e brani che non erano inclusi, diciamo, nel disco originale. Questa Sir Casey Jones era inclusa, però, perché era proprio la seconda traccia dell'album omonimo, tra parentesi. Bene, con gli 18th Days of May io vi saluto e vi auguro buona serata, buon Ferragosto, anche se triste. Un altro saluto al caro Marco e noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: desideri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Bevi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.